Regia di antenne nu drem dro Fatim e Malato cir her me to zunete de cabin tehnic ne caer anchengana Mahmud Kasra caer micurata anchengana star sale Mahmud Sale saga ke Mahmud Kasra ngrede dona ke ne mara la bra fatragar